0: ring of fire, the ring of fire.
1: Su Radio Legends, Legends non Legends. Mettiamo quella che va adesso, suoniamo solo quella che andrà per

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: In un mondo lacerato dall'odio e dalle guerre degli uomini, appare una donna per la quale i problemi e le ambizioni degli uomini sono solo giochi da bambini. Con questa frase in un albo a fumetti del 1942 si presenta la prima eroina donna dell'universo DC Comics, che fino a quel momento era stato solo terreno di personaggi maschili come Superman e Batman, e il suo nome è Wonder Woman. Agli inizi degli anni 40 la DC Comics decise di incaricare uno psicologo, William Moulton Marston, per analizzare la propria produzione di fumetti al fine di proporre dei suggerimenti per migliorarla. Marston fece notare che nelle storie prodotte mancavano protagonisti femminili e insieme al disegnatore Harry G. Peters crearono il personaggio di Wonder Woman. Le avventure di Wonder Woman nel corso della sua lunga vita editoriale hanno sempre viaggiato lungo tre corsie. Quella mitologica, che mette Diana, il nome di Wonder Woman, a confronto con divinità e mostri leggendari. Quella umana, in cui assume il ruolo di ambasciatrice in un mondo che non conosce e che non condivide i suoi valori. E quella più propriamente supereroistica, in cui combatte da sola o in squadra con gli altri personaggi più famosi della DC. Supercriminali, invasori alieni e scienziati pazzi. Al di là della sua storia editoriale, Wonder Woman diventa popolare a livello mondiale quando negli anni 70 si produce un telefilm omonimo di grande successo. 60 puntate divise in tre stagioni con il volto di una semifinalista di Miss Mondo, Linda Carter. È curioso che per interpretare un'icona femminista la scelta sia caduta su una rappresentante bellissima di un concorso di bellezza come Miss Mondo, manifestazione che di certo non contiene rivendicazioni femministe. La cosa si è ripetuta anche per cercare la protagonista del film del 2017 dedicato a Wonder Woman. Anche Gal Gadot, l'attrice scelta per interpretarla, è la vincitrice di Miss Israele 2004. Anche questo film è baciato dal successo, tanto da meritarsi altri due capitoli, che insieme all'apparizione di Wonder Woman in Batman vs Superman e nella Justice League, la pellicola, che riunisce in un gruppo tutti i supereroi DC, testimonia che il pubblico ama Wonder Woman.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
2: La fortuna aiuta gli audaci. Virgilio.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: I lettori sono personaggi immaginari creati dalla fantasia degli scrittori. Achille Campanile.

Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: La normalità è solo un'illusione. Potrebbe essere lo slogan perfetto per una delle famiglie più mostruose e divertenti di tutta la cultura popolare, la famiglia Addams. Siamo sicuri che la prima cosa che vi viene in mente è l'iconica sigla della serie TV, ma la famiglia Addams nasce in realtà sulla carta, come striscia di fumetti ideata da Charles Addams nel 1938 sulle pagine del New Yorker. Il gusto del macabro ha sempre accompagnato Addams, al punto che il suo primo lavoro fu in realtà quello di ritoccare le foto dei cadaveri, eliminandone il sangue prima della pubblicazione sulla rivista True Detective. In origine, nelle strisce a fumetti, i componenti della famiglia non avevano un proprio nome. Ciò si rese tuttavia necessario con la nascita della prima serie televisiva nel 1964, e così dei nomi furono assegnati ai personaggi. Gomez, ad esempio, si chiama così per scelta del suo interprete, John Astin. L'unico contributo di Charles alla serie TV fu la scelta degli altri nomi dei personaggi. Le vignette erano un compendio di umorismo nero e di satira di costume che sbeffeggiava tutte le idiosincrasie e i comportamenti borghesi dell'America di quei tempi. Nel 1964, appunto, la ABC dà il via alla messa in onda della prima serie televisiva dedicata alla famiglia Addams, girata totalmente in bianco e nero e trasmessa per due stagioni dal 1964 al 1966. Il pubblico ha così potuto apprezzare una versione alquanto fedele a quella delle vignette, con un umorismo in linea con quello dei film dei fratelli Marx, considerando l'amicizia tra il produttore della serie e Groucho Marx. È la versione più popolare della sgangherata famiglia. Qualche curiosità su questa serie leggendaria, che continua ad essere replicata ancora oggi. Il personaggio dello zio Fester, ad esempio, era liberamente ispirato al protagonista di un noto film del 1922, Nosferatu, il vampiro di Frederick Willem Murnau. Mentre l'attore che lo interpretava, Jackie Coogan, era in realtà già noto nel cinema per aver interpretato il bambino ne Il monello di Charlie Chaplin. Il fatto invece che il maggiordomo Lurch ci ricordi vagamente Frankenstein non è affatto una vostra impressione, perché realmente ispirato al bestseller di Mary Shelley, Il mostro di Frankenstein, è sua anche l'inquietante mano, che nella serie originale è il nome di Cosa. Ricordate il pulcioso cugino It? Bene, era interpretato da un attore di origine italiana, Felix Anthony Silla, nato in provincia dell'Aquila, a Rocca Casale, nel 1937, con un passato nel mondo del circo. Da questa leggendaria serie arriveranno cartoni animati, film e persino un musical. Una cosa è certa, la famiglia Addams ci ha dato una mano a rendere la normalità una cosa orribile, perché poi alla fine, chi può dirsi normale?
0: Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Se pensate all'icona perfetta degli anni 80, allora sicuramente avrebbe l'aspetto del protagonista di Ritorno al Futuro, il leggendario Michael J. Fox. Ma pochi conoscono il dramma che Michael ha dovuto affrontare dopo il grande successo della trilogia di Zemeckis e Gale. Nel 1991, mentre gira il film Doc Hollywood, dottore in carriera, si accorge che le sue dita tremano, senza che lui riesca a controllarle. Gli viene diagnosticata la malattia di Parkinson, notizia che renderà pubblica soltanto nel 1998. Aveva solo 31 anni. Alla sua età, come ovvio, fu davvero duro digerire una diagnosi del genere. Michael cadde nell'alcolismo, ma si rialzò. Dopo vari film, nel 1996 inizia a lavorare nella sitcom Spin City, nei panni del protagonista, vanitoso ma efficiente vice sindaco della città di New York. Nel 2000, dopo 3 premi Golden Globe, si trova costretto a lasciare la serie per l'aggravarsi della malattia. Michael J. Fox, parlando del Parkinson con cui convive dal 1991, ha sempre detto: «Se Dio potesse guarirmi, non lo vorrei. Senza la malattia non avrei passato quello che ho passato. Non avrei fatto le esperienze che ho fatto». Michael dimostrò una forza incredibile, non solo a parole. Creò una fondazione per la ricerca sulla malattia. Ad aiutarlo nella risalita è stata anche la moglie Tracy, attrice sposata nel 1988, da cui ha avuto 4 figli. Michael, con estrema sincerità, ha raccontato tutte le difficoltà dei malati di Parkinson nella sua biografia chiamata Lucky Man, e già dal titolo si capisce che l'ha scritta con evidente umorismo, molto simile a quello di Martin McFly. Del rapporto con sua moglie scrive: «Nella nostra relazione preferiamo enfatizzare gli aspetti comici piuttosto che quelli drammatici. La gente guarda me e mia moglie e scuote la testa, dicendo: poverini, non capiscono che noi ci divertiamo più degli altri». Oltre alla fondazione, Michael ha finanziato una coppia di fan di nome Oliver e Terry Holler, malati di cancro, che come ultimo desiderio avevano comprato una DeLorean con cui gireranno il mondo per raccogliere fondi per combattere il Parkinson. Un uomo che sembrava senza futuro è riuscito ad imparare dal passato e cogliere il vero valore della vita. Michael J. Fox, una leggenda.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: L'impresa maggiore non consiste nell'evitare le cadute, ma nel rialzarsi sempre. Confucio.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La paura mette le ali ai piedi. Virgilio.

0: Legend Story.
1: Quali sono le figure più inquietanti della celluloide a cui riuscite a pensare? Il silenzioso Michael Myers? L'anarchico Joker di Heath Ledger, forse? O la piccola Regan, posseduta da un demone nell'Esorcista? No, la risposta è semplice. Niente può arrivare alla disumana freddezza di Al 9000, il terrificante polifemo della Discovery One, la nave della missione Giove di 2001, Odissea nello spazio. Sebbene il film del 1968 sia un classico, ricco di fotogrammi e sequenze ormai consolidate nella storia del cinema, il design di Al 9000 e la sua aura sono diventate di fatto il simbolo del film. L'immagine che rimane indelebilmente impressa nella memoria dello spettatore alla fine del caleidoscopio quadro composto da Stanley Kubrick, una singola pulsante circonferenza di luce rossa contenuta in un elegante rettangolo nero dal perimetro metallico. Ovviamente un design così singolare non è affatto casuale. Kubrick traccia un chiaro parallelo tra l'Ulisse di cui cantò Omero e David Bowman, il suo naufrago delle stelle, e tra il mostruoso Polifemo che tentò di imprigionare Ulisse e il suo altrettanto agghiacciante ciclope. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare. Così parlò Al nel film ed è impossibile non prenderlo sul serio, non credere alle sue parole. Non si tratta di un pazzo che ha perso il senno o qualcosa di sovrannaturale forgiato dalla fantasia. Questa intelligenza artificiale non ha un senno da perdere e permea le sue scene con il freddo realismo del computer. Se Polifemo traeva forza dalla sua imponente stazza, Al la trae dalla sua assoluta devozione alla logica. Si tratta di una figura difficile da chiamare cattivo, poiché non c'è malizia o malvagità o vendetta nelle sue azioni, nelle sue parole o nella loro mancanza. C'è solo una voce, monotona, inespressiva, pura. C'è solo una luce, sempre accesa, il colore caldo di freddi circuiti. C'è solo la missione, troppo importante per lasciare che venga manomessa. Anche nel momento più disperato, persino una bugia priva di plausibilità rientra nella sua logica, semplicemente perché, statisticamente, ha la maggior possibilità di successo nell'impedire la sua disattivazione. Il vero orrore che giace dietro a Al 9000 è l'infallibilità di quella logica, di una logica che ritiene l'umanità come un errore e una possibile minaccia contro l'ordine, contro la missione, e forse noi, in un remoto angolo della nostra mente, gli diamo ragione.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Legends Spot.
2: And action!
3: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
4: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot. Legends. Radio Legends.

0: Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. Yeah.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità. Forse non esiste una frase più famosa di questa nell'intero immaginario pop. A pronunciarla è lo zio Ben in Punto di Morte, ad ascoltarla è forse il più famoso eroe dell'universo Marvel, Spider-Man, l'uomo ragno. Ma qual è la genesi di questo personaggio, nato dalla geniale mente di Stan Lee e a cui sono stati dedicati migliaia di albi a fumetto, film e merchandising vario? Nel 1962, dopo il successo della serie a fumetti dei Fantastici 4 creata da Stan Lee e Jack Kirby, si cercavano idee per una nuova serie. Stan Lee propose un personaggio adolescente e ordinario, la cui realizzazione grafica venne affidata a Jack Kirby, che però realizzò uno studio del personaggio giudicato troppo muscoloso e che mal si adattava all'idea di Lee. Jack Kirby, per creare l'Uomo Ragno, aveva ripreso le sembianze di The Fly, la mosca, creata nel 1959 per la Archie Comics, e molto simile all'Uomo Ragno per quanto riguarda i poteri da supereroe. Lee allora si rivolse a Steve Ditko, che disegnò il celebre costume con il ragno al centro e la ragnatela sul petto e contribuì a caratterizzare il personaggio e soprattutto il suo alter ego umano, lo studente Peter Parker. Ditko, per realizzare il costume, si è ispirato a un catalogo di travestimenti di carnevale per bambini del 1956, nel quale è presente un vestito con la scritta cucita sulla testa dalla quale ha preso pure il nome di Spider-Man. Stan Lee invece racconta così la genesi del personaggio. Osservando una mosca che camminava sul muro ho pensato, non sarebbe bello se un essere umano potesse fare la stessa cosa. L'ho immaginato adolescente con un sacco di problemi personali. Quando l'ho portato eccitatissimo all'editore, mi ha rimproverato. Stan, i supereroi non hanno problemi personali. Come sbagliava? Sì, sbagliava perché il fascino di Spider-Man sono proprio i suoi problemi di adolescente in cui ogni lettore o spettatore, soprattutto della stessa età, si immedesima immediatamente. Peter Parker si innamorava, aveva un capo che lo vessava e soprattutto sbagliava e si sentiva inadeguato. Praticamente un ritratto perfetto di qualsiasi adolescente del mondo. Spider-Man inoltre possiede doti rare nel mondo dei supereroi, il senso dell'umorismo e la sfrontatezza. Le avventure dell'Uomo Ragno sono forse il motivo principale del grande successo degli eroi Marvel al cinema, senza parlare poi dei videogiochi e delle serie animate. L'Uomo Ragno ha la responsabilità di aver colpito i nuovi adolescenti che si sono potuti riconoscere in un vero eroe e il merito di aver fatto ritrovare a quelli più grandi la leggerezza della propria adolescenza. È proprio vero, a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Legends. Radio Legends.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Dobbiamo liberarci dalla speranza che il mare esisterà per sempre. Dobbiamo imparare a navigare nel vento. Aristotele Onassis.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
6: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
7: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot.
8: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

0: sei su Radio Legends.
1: Non aspirate a guadagnarvi da vivere, aspirate a fare la differenza. Denzel Washington.

0: Legend Story. Se esiste un personaggio che merita di essere raccontato su Radio Legends, quel personaggio si chiama Albert Einstein. Ma è praticamente impossibile raccontare la vita di un genio di tale portata in pochi minuti. Quello che possiamo fare è narrarvi di quando questa leggenda ha incontrato un'altra leggenda, di quando Albert Einstein ha incontrato Charlie Chaplin. 30 gennaio 1931, Los Angeles, California, presso il Los Angeles Theater, ci fu la prima di Luci della città, scritto, diretto, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin, che ne compose anche le musiche. Chaplin, allora poco più che trentenne, già era tra le persone più famose al mondo, e allora anche l'uomo che incontrò a quella prima, il fisico Albert Einstein, che ancora era cittadino tedesco e aveva conosciuto Chaplin durante un tour degli Universal Studio, diventandone amico. Einstein e sua moglie Elsa furono tra gli spettatori che quella sera al Los Angeles Theater celebrarono con una standing ovation la fine della proiezione del film, durante la quale si mescolarono lacrime e risate. Sembra che Einstein fosse l'unica persona che Chaplin voleva incontrare alla premiere del suo film. Il fisico aveva già vinto l'ambito premio Nobel per la fisica nel 1921 e si trovava all'apice della sua fama in quel momento. Ecco quello che si sono dette le due geniali menti al loro incontro. Einstein: quello che ammiro di più della tua arte è la tua universalità. Non dici una parola eppure il mondo ti capisce. Chaplin: vero, ma la tua gloria è ancora più grande. Il mondo intero ti ammira, anche se non capisce una parola di quello che dici. Uno scambio leggendario. Una piccola storia che siamo sicuri vi farà capire che l'umorismo è la chiave della vita. La creatività e la disponibilità umana sono la chiave per un'esistenza leggendaria. Ce lo dice lo stesso Einstein in due famose frasi. La fantasia è più importante del sapere, perché il sapere è limitato. E poi, la creatività è contagiosa. Trasmettila. E se lo dice un leggendario genio, credeteci, la vostra vita migliorerà.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends. Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
5: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Mi manca, ce l'ho. Questo è l'inconfondibile mantra che caratterizzava uno dei più leggendari giochi dei ragazzi dell'era pre-internet, le figurine Panini. La genesi di questo prodotto, che rappresenta un vero e proprio vanto del Made in Italy, è legata indissolubilmente a un episodio calcistico. A Modena, un illuminato imprenditore di nome Giuseppe Panini disse a suo fratello Franco: «Voglio fare le figurine dei calciatori». Franco, forte di questa richiesta, cominciò a battere tutte le tipografie di Modena, tempestandole con la stessa domanda: «Da una foto come questa si può ricavare una figurina a colori?». La foto ritraeva Bruno Bolchi, mediano dell'Inter detto Maciste, l'unica foto in possesso dei fratelli Panini. L'unica a rispondere fu la tipografia Badolati di Parma, che disse: «Venite sabato prossimo che vi faccio vedere». Badolati produsse dalla foto di Bolchi la prima figurina. A quel punto i fratelli Panini si affannarono a trovare più foto possibili di tutti i calciatori. Nacque così il primo album di una lunghissima serie, quello della stagione calcistica 1961-62. Dall'edizione successiva, quella del 1962-63, oltre alle figurine dei singoli giocatori, l'album presentava anche le foto di gruppo delle varie squadre, quasi tutte scattate allo stadio, e alcune immagini rappresentative delle varie città. Bisogna tenere presente che il calcio non era così capillarmente raccontato dai media e le figurine erano l'unica possibilità di dare un volto agli eroi di tutti i ragazzi italiani. Nell'edizione 1963-64 compaiono anche le squadre di Serie B. Ma la vera rivoluzione avviene nel 1967-68, quando, oltre alle squadre di Serie C, vengono prodotti i primi scudetti laminati in argento e soprattutto autoadesivi. La Panini praticamente non conosce l'insuccesso almeno fino agli inizi degli anni 90, quando, a seguito di una crisi aziendale, cambia proprietà. Alcune piccole curiosità. Francesco Totti è il calciatore che ha fatto più comparse sulle copertine degli album, mentre Paolo Maldini è il calciatore che è stato stampato in più edizioni degli album, ben 24 volte. Internet e la sovraesposizione televisiva del calcio rendono meno efficaci le figurine Panini. L'azienda tenta la carta del web, ma in qualche modo il fascino dei primi tempi viene meno, tanto da farci dire più che «mi manca, ce l'ho, solo mi manca». Mi manca la leggenda delle figurine Panini.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Un vero eroe non si misura dalla forza che possiede, ma dalla forza del suo cuore. Zeus, Hercules.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Avete mai provato il brivido di surfare su un marciapiede? Se la risposta è sì, allora avete provato almeno una volta nella vita lo skateboard. E il verbo surfare non è stato usato a caso. Già, perché lo skateboard nacque negli anni 50 in California per tenere in allenamento i surfisti quando non potevano cavalcare le onde, ma si affermò in breve tempo tra Stati Uniti e Canada. Da noi arrivò negli anni 70, naufragando dopo appena qualche anno. Oggi però è tornato in voga. Nessuno sa chi introdusse in Europa il primo skateboard. Pare che i primi avvistamenti di rudimentali tavole fossero già avvenuti negli anni 40 tra i bambini del quartiere Montmartre a Parigi. Si trattava di lastre ricavate dalle casse del latte o altro, a cui venivano attaccate ruote da pattini. Sembrerebbe quindi che a dare vita a quello che è diventato uno degli sport più amati in tutto il mondo siano state più persone, sviluppando idee simili nello stesso periodo. I primi produttori comparvero nei primi anni 60. Jax, Kips, Hobie, Binks e Macaw, brand che diedero seguito al sidewalk surfing, il surf da marciapiede. Nel 1963 venne organizzata la prima gara ad Hermosa, California. Una delle maggiori curiosità di questo sport è che i primi skater utilizzavano la tavola a piedi nudi. Qualcuno lo fa ancora. Alcune speciali tavole da collezione sono state decorate anche da artisti come Andy Warhol e Keith Haring. Lo skate è insomma diventato un fenomeno di massa e anche l'immagine di chi lo pratica è cambiata nel tempo. Se una volta lo skater era visto come un ribelle, un anticonformista e un punk, oggi sono molte persone diverse a divertirsi in equilibrio sulla tavola. Anche l'uso di diversi generi musicali associati allo sport come l'hip hop, il reggae o l'hard rock dà conto della varietà di gusti e di identità che si trovano oggi nella subcultura dello skate. Anche il mondo del cinema ha contribuito a creare un'immagine più vicina e positiva degli skater, come nei film Thrashin', Grind e Lords of Dogtown, dove i protagonisti, sebbene insofferenti alle regole e alle autorità in generale, hanno uno sguardo positivo sulla vita e si trovano impegnati in una sana competizione sportiva animati da un forte spirito di gruppo. Se ribellione e voglia di stare insieme sono emozioni importanti per voi, riprendete il vostro skateboard e surfate consapevoli della sua storia leggendaria.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

È solo dopo aver perso tutto che siamo liberi di fare qualsiasi cosa. Brad Pitt, Tyler Fight Club.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
1: Legends, Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Fin da quando la televisione è diventata la compagnia preferita per intrattenersi, sognare e, perché no, imparare, ogni generazione ha avuto il suo telefilm o sitcom preferita. Se per gli anni 80 si può tranquillamente individuare in Happy Days la sit cult e per i 90 Friends è stata sicuramente un punto di riferimento imprescindibile, per gli anni 2000 lo scettro va sicuramente consegnato ad una sitcom esilarante, The Big Bang Theory. 12 stagioni per 279 episodi di 20 minuti circa di perfezione comica. La trama di The Big Bang Theory ruota attorno a quattro giovani dotati di grande acume scientifico. Si tratta di Leonard, interpretato da John Galecki, Howard, interpretato da Simon Helberg, Raj, interpretato da Kunal Ryer, e soprattutto lui, Sheldon, alias Jim Parsons. Tutti e quattro lavorano al California Institute of Technology, ma se la loro vita è brillante, fin tanto che si trovano a discutere di argomenti relativi alla scienza e affini, nel momento in cui ne escono rivelano invece una estrema difficoltà nei rapporti sociali, soprattutto quando irrompe sulla scena Penny, interpretata da Kali Cuoco, candidata a sogno proibito di tutti i millennial e non solo, che dà vita magistralmente ad una ragazza che proviene dalla provincia e che arriva in California con la speranza di poter realizzare il suo sogno di poter diventare attrice. Storia semplicissima. Perché ha un così tale successo? Intanto perché è scritta ed interpretata magistralmente da tutto il cast, in cui si devono per forza citare Melissa Rauch, che dà vita a Bernadette, moglie di Howard, e soprattutto la compagna di Sheldon, Amy Farrah Fowler, che è interpretata da Maheem Bialik. Tra l'altro, Maheem è l'unica vera scienziata del cast, in virtù del dottorato di ricerca in neuroscienze che ha ottenuto nel 2008. Già, scienziati! Quanto di meno simpatico ci si potrebbe aspettare da un gruppo così amato? E invece è proprio nei contrasti e nell'immenso fascino che i perdenti hanno di solito all'interno delle storie che si fonde il clamoroso successo di questa serie. In qualche modo ci si immedesima. Chiunque di noi ha avuto il suo momento da perdente e inoltre la serie ha il grande pregio di essere piena di riferimenti a cult anni 80 e 90 che toccano profondamente il lato più nerd di ognuno di noi. Grandi dialoghi, comicità e citazioni che si possono leggere in tutto il mondo. Ci sono 17 nomination e un premio Golden Globe per Jim Parsons Sheldon. E se Fonzie era l'idolo per le generazioni nate e cresciute negli anni 80, Sheldon si candida ad essere il simbolo delle sitcom soprattutto per i millennial. Un amico con mille paranoie, freddo al limite della sociale ma assolutamente irresistibile. The Big Bang Theory ha donato alla scienza un fascino leggendario.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Lavora come se non ti servisse il denaro. Ama come se non avessi mai dovuto soffrire. E balla come se nessuno ti stesse guardando. Questa è la vita. Sergio Bambarain.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

L'arte ha bisogno di solitudine, o di miseria, o di passione. È un fiore di roccia che richiede il vento aspro, il terreno rude. Alexander Dumas Fils.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Non è certamente una sorpresa considerare l'ovetto di cioccolato della Ferrero un prodotto leggendario. Kinder Sorpresa è stato ideato da William Salice, torinese, che entra in Ferrero come piazzista nel 1960 e dopo un periodo di formazione inizia a occuparsi di marketing, termine che in quel periodo non è poi così diffuso. Il suo lavoro è seguire i prodotti dalla nascita alla commercializzazione, passo dopo passo. Salice in azienda il giorno che Michele Ferrero, rivolgendosi a tutti i suoi collaboratori, delinea i contorni, ancora un po' vaghi, dell'idea che ha in mente. «Sapete perché ai bambini piacciono tanto le uova di Pasqua?» chiede il patron dell'azienda. Perché hanno le sorprese dentro. Allora sapete cosa dobbiamo fare? Diamogli la Pasqua tutti i giorni. Salice si mette subito al lavoro per trasformare l'idea in realtà. Non lascia niente al caso, perché vuole che il nuovo prodotto si presenti al meglio. Il contenitore della sorpresina, per esempio, è giallo perché richiama il colore del vero uovo e soprattutto l'idea di abbinarlo a una sorpresa giocattolo risponde a un bisogno tangibile del mercato. L'ovetto, ha raccontato lo stesso Salice, scomparso nel 2016, nasce fondamentalmente dalla povertà degli anni 70, quando non esistevano ancora negozi di giocattoli, ma non si voleva deludere i ragazzi. L'ovetto Kinder si sviluppa con l'ambizione di inserire un elemento di gioco nella quotidianità. Anche se c'era sempre bisogno del genitore o di un adulto per aiutare il bambino nella fase di costruzione della sorpresa, il risultato garantiva un sorriso immediato nel viso di ogni bambino. Entrato in commercio nel 1974, il Kinder Sorpresa ha segnato intere generazioni e il suo successo non accenna a diminuire. Le sorprese sono rappresentate da piccoli e ingegnosi giocattoli di plastica e raramente in altri materiali, legno o lega metallica. Dal 1991 sono state introdotte le miniature dipinte a mano e le sorprese vengono sempre più ricercate e collezionate. Il loro valore come oggetti da collezione è aumentato esponenzialmente, malgrado non esistesse un elenco ufficiale delle sorprese che si poteva trovare nell'ovetto Kinder, e solo recentemente sono stati stampati elenchi da parte della Ferrero. Dal 1974, 30 miliardi di uova Kinder Surprise sono stati venduti in tutto il mondo. 30 miliardi di sorprese che ogni giorno regalano sogni a grandi e piccini.
0: Sei su Radio Legends.

0: forsaken me.
1: Legends Spot.
2: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot.
4: Tranquility Base here.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
7: Oh, Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
8: Alcuni libri devono essere assaggiati, altri trangugiati e alcuni, rari, masticati e digeriti. Francis Bacon.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Se siete cresciuti negli anni 80 e nelle vostre famiglie c'era l'uso di darvi una paghetta per le piccole spese quotidiane, sicuramente qualche soldo era destinato ad una piccola delizia con incarto nero e una scritta rossa e un nome che prometteva un piacere fantascientifico. Mars. La storia della famosa barretta è legata alla famiglia Mars, che grazie alla sua creazione è diventata un colosso con un fatturato di circa 35 miliardi di dollari annui. Sì, avete capito bene, 35 miliardi, praticamente il triplo della celebrata Ferrero. La famiglia Mars avviò timidamente il business nel 1911, quando il capostipite Franklin Clarence e la moglie cominciarono a vendere caramelle a Tacoma, cittadina dello stato di Washington, estremo nord-ovest degli Stati Uniti. La barretta Mars è stata inventata nel 1932 da Forrest Mars, ma la sua storia è iniziata anni prima che venisse realizzata dal suo inventore. Nel 1923 Frank C. Mars, il padre dell'inventore del Mars, aveva già prodotto una barretta di cioccolato chiamata Milky Way. Il figlio, Forrest Mars, era considerato la pecora nera della famiglia e a causa delle controversie avute in ambito lavorativo, il padre gli consegnò una piccola somma di denaro per avviare una propria attività di produzione di caramelle. Nonostante i pochi fondi, le attrezzature di seconda mano, una piccola e fredda cucina e appena 4 dipendenti, Forrest riuscì a creare la barretta Mars e la produsse proprio in quella cucina. Un'ultima curiosità, il Mars non è uguale in tutto il mondo. La versione britannica e quella americana del Mars sono differenti. In Gran Bretagna il Mars è fatto con cioccolato al latte, caramello e torrone, ed è questa la ricetta che viene esportata in tutto il mondo. In America invece il Mars non ha il caramello e nell'impasto ci sono mandorle tostate e torrone ricoperto di cioccolato al latte. Al di là delle ricette, una cosa è certa, nel Mars c'è il sapore della leggenda.
3: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Iconico, leggendario, eterno.
4: Eterno.
3: Perfetto per noi di Radio Legends.
5: Il successo produce successo. Chi può perché tutti pensano che possa. Virgilio.

Radio Legends. Più iconic che mai.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Andare sulla Luna non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all'interno di noi stessi. Anaïs Nin.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: to the company store.
1: Legend Story.
2: In questi anni ormai siamo abituati, per curare il nostro corpo, a frequentare le palestre. Ma c'è una palestra della mente che da anni appassiona milioni di persone, il Cruciverba. Fin dall'antichità gli enigmi e gli indovinelli sono dentro tutti i più importanti miti. Ma per vedere la nascita del Cruciverba più vicino a come lo conosciamo, dobbiamo aspettare il 14 settembre del 1890. È un italiano, si chiama Giuseppe Airoldi, e sul Secolo Illustrato della Domenica pubblica uno schema però privo di caselle nere. Bisogna aspettare il 21 dicembre del 1913 per vedere un suo schema con parole verticali e orizzontali e un grande buco centrale che fa da casella nera. L'autore è Arthur Wynne, considerato il vero padre del cruciverba moderno. La cosa curiosa è che il successo del gioco fu tale che gli stessi lettori cominciarono a proporre schemi fatti da loro. In pratica il cruciverba divenne in America un vero e proprio fenomeno di massa. Addirittura nel 1924 Simon e Schuster, futuri grandi editori, raccolsero il cruciverba in un libro chiamato The Crossword Puzzle Book. Grazie al grande successo editoriale, il gioco del cruciverba arrivò in Europa e trovò soprattutto in Italia un grande numero di appassionati. Il 23 gennaio 1932 esce infatti la mitica Settimana Enigmistica, che interrompe le sue pubblicazioni solo nel 43 e nel 45 per i bombardamenti ai suoi stabilimenti. E ancora oggi è il settimanale di Enigmistica che vanta il maggior numero di fan. A proposito di guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale il cruciverba venne proibito in Francia perché il governo temeva che potesse essere usato per mandare messaggi cifrati. Al contrario, nello stesso periodo l'Inghilterra assoldò i migliori risolutori di cruciverba proprio per decriptare i messaggi segreti tedeschi. Ancora oggi il cruciverba continua ad essere uno dei passatempi preferiti di molte persone che continuano ad allenare la mente con un gioco ormai leggendario.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Uno degli oggetti che era sempre presente nello zaino dei ragazzi degli anni Ottanta era qualcosa che oggi può sembrare un oggetto di antiquariato. L'astuccio per penne e matite. Al suo interno non poteva mancare una penna iconica, un vero e proprio oggetto di culto per chi alla freddezza del computer contrappone il fascino di scrivere a mano su un foglio. Quella penna si chiama Paper Mate. Tutto ebbe inizio nei primi anni 40, quando Patrick J. Frawley, un imprenditore che scorgeva opportunità dove gli altri vedevano ostacoli, acquisì un'azienda di produzioni di parti per penne a sfera in un momento in cui il settore arrancava a causa delle scarse prestazioni dei prodotti e partì per un viaggio alla ricerca di un inchiostro migliore ad asciugatura rapida e senza perdite. Nacque una nuova penna denominata Paper Mate, che trasformò l'industria delle penne a sfera. La penna Paper Mate diventa un nome noto in tutte le famiglie, con il più ingente investimento pubblicitario nella storia di una penna, ben 2 milioni di dollari. I volti delle campagne pubblicitarie erano celebrità come il personaggio televisivo George Burns, l'attrice comica Gracie Allen e la star hollywoodiana Jaja Gabor, in una serie di accattivanti pubblicità. Basterebbero queste cose per far entrare di diritto la Paper Mate nella storia della scrittura, ma c'è un'innovazione della stessa casa produttrice che avrebbe risolto uno dei problemi più assillanti che ha chiunque scrive a penna. Già, perché se si sbaglia con una matita, si può prendere una gomma e cancellare. Ma fino al 1979, chi sbagliava qualcosa scrivendo con una penna era costretto a buttare tutto e ricominciare da capo. Fino al 1979, perché Paper Mate in quell'anno lancia la Replay, una penna dotata di un inchiostro particolare che si poteva cancellare. Oggi, per cancellare qualcosa di scritto, basta spingere un tasto del computer. Ma allora, negli anni 80, questa invenzione ha avuto un impatto mostruoso. Mai una penna aveva avuto questa caratteristica. Paper Mate, una penna che ha scritto una storia leggendaria.

0: Legends Spot.
1: And action.
2: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
4: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
5: Non ci capisco più nulla, guarda.
4: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
5: Zero sanzioni?
4: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
6: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
7: info@saltec.it.
6: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
8: Radio Legends. Dove la musica non invecchia.
9: Non invecchia.
8: Matura per essere più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Non guardare al passato con rabbia o al futuro con ansia, ma guardati intorno con attenzione. James Thurber.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends.
1: L'uomo ideale dovrebbe sempre dire più di quanto intende e intendere più di quanto dice. Oscar Wilde.

0: Legend Story.
1: Se non riesci ad individuare il pollo nella prima mezz'ora di gioco, allora il pollo sei tu. Questa battuta è contenuta nel film The Rounders, il giocatore, ed introduce al fascino di uno dei giochi più diffusi e amati al mondo, il poker. Ma qual è la sua storia? La nascita del poker si perde nella notte dei tempi. Alcuni storici sostengono che l'origine del poker possa essere individuata in un gioco di carte simile al domino, ideato da un imperatore cinese nel X secolo. Altri credono che un gioco di carte persiano chiamato As-Nas, giocato nell'XI secolo, possa essere il poker originale. Ma l'ipotesi più accreditata è che il poker risalga al XII secolo ed abbia origini francesi, si chiamava poke, e divenne nei primi dell'Ottocento il gioco che i coloni francesi portarono negli Stati Uniti, diventando il gioco preferito in tutti i saloon del selvaggio West. Proprio in America il gioco divenne il passatempo preferito di tutti gli americani, tanto che la modalità ormai più conosciuta si chiama come un loro stato, Texas Hold'em. Questa variante è ormai entrata nel cuore di tutti i giocatori del mondo, anche grazie alla televisione e all'enorme giro di denaro legato a questo gioco. Se nei film degli anni 80 il poker a 5 carte la faceva da padrone, la variante non limite del Texas Hold'em ormai è diventata leggenda. Questo successo è nato a seguito di una storia che ha dell'incredibile. Negli anni 2000, nei casinò americani, si giocava una versione del Texas Hold'em a rilancio limitato, senza la classica possibilità di fare all-in. Cominciarono ad uscire diversi siti che proponevano la versione non limit e la possibilità con pochi soldi di partecipare, vincendo dei tornei satellite alle World Series of Poker che si tengono ogni anno a Las Vegas. Proprio partendo da un torneo satellite di soli $39, un certo Chris Moneymaker arriva a vincere le World Series nel 2003, portando a casa ben 2 milioni e mezzo di dollari. Questa vittoria, opportunatamente raccontata dalla TV, scatena un assalto mondiale da parte di tutti i giocatori a tentare la stessa impresa. Viene chiamato effetto Moneymaker, e forse, visto che in italiano Moneymaker suona più o meno come produttore di soldi, non poteva esserci nome leggendario migliore.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconic che mai.

Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, sbagliare, ricominciare da capo e buttare via tutto. E di nuovo ricominciare, lottare e perdere eternamente. La calma è una vigliaccheria dell'anima. Lev Tolstoj.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Chiunque di noi, fumatori e non, prima o poi ha avuto a che fare con un accendino. Chiunque di noi ha avuto a che fare con un accendino mentre tirava un vento forte. Chiunque di noi ha dovuto diventare campione di contorsioni per poter accendere con un accendino mentre tirava un vento forte, per poi mestamente ammettere la sconfitta. Tutti, meno quelli che possedevano il protagonista della nostra storia, un accendino Zippo. La storia dell'accendino Zippo inizia nei primi anni 30 al Bradford Country Club di Bradford, in Pennsylvania. Mr. Blaisdell vede un amico lottare goffamente con un ingombrante accendino di fabbricazione austriaca. Mr. Blaisdell notò che l'accendino funzionava bene anche con il vento, grazie al camino che proteggeva la fiamma, ma l'aspetto e il design non erano dei migliori. L'accendino richiedeva l'uso di due mani per funzionare e la sua sottile superficie metallica si ammaccava facilmente. Alla fine del 1932, Mr. Blaisdell decise di ricostruire l'accendino austriaco. Realizzò una piccola custodia rettangolare alla quale applicò un coperchio con una cerniera. Replicò quindi l'idea del camino a protezione della fiamma. Il risultato fu un accendino ben rifinito e facilmente azionabile con una sola mano. Il nome Zippo è stato coniato dallo stesso Mr. Blaisdell. Gli piaceva il suono della parola Zip, cerniera, un'altra invenzione di quegli anni, e quindi creò variazioni sulla parola fino a quando scelse il nome per il suo accendino. Zippo. Dopo aver prodotto un certo numero di accendini per il mercato privato, l'azienda Zippo si fortifica e si consolida in un momento tragico, la Seconda Guerra Mondiale. Praticamente ogni soldato delle truppe americane aveva uno Zippo in dotazione, quello classico denominato Black Crackle, con la cassa di acciaio nero, facendo diventare lo Zippo un vero e proprio simbolo della cultura USA. Dopo la guerra la Zippo torna a produrre accendini per il mercato di consumo, mantenendo sempre la stessa tecnologia, ma lavorando anche su accendini dalle forme più strane, come la Zippo Car a forma di macchina del 1947. Il successo diventa crescente e Zippo consolida sempre di più il suo marchio, arrivando per il suo 80° compleanno nel 2012 a vendere 500 milioni di esemplari e ampliando con un merchandising vario la popolarità del marchio fino a diventare un vero e proprio status symbol. Una storia leggendaria che ancora ai giorni nostri viaggia con il vento in poppa.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: In ogni strada di questo paese c'è nessuno che sogna di diventare qualcuno. Un uomo dimenticato e solitario che deve disperatamente provare di essere vivo. Robert De Niro, Taxi Driver.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Chi non sa mettere in ghiaccio i suoi pensieri non deve portarsi nel calore della disputa. Friedrich Nietzsche.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Se disobbedisci alle regole della società, ti mandano in prigione. Se disobbedisci alle regole della prigione, ti mandano da noi. Queste sono le parole che il direttore Warden dedica ai suoi detenuti in un film gioiello del 1979, Fuga da Alcatraz. Ed è proprio l'iconica prigione la protagonista del nostro racconto. La solitaria isola della Baia di San Francisco, a poco più di 2 chilometri dalla terraferma e ancora oggi nell'immaginario collettivo, il luogo per eccellenza da cui è impossibile fuggire. Durante i 29 anni di apertura furono 36 i prigionieri che tentarono la fuga, e di questi soltanto 5 riuscirono nell'intento. Dopo essere stata una fortezza nel 1868, poco dopo la fine della guerra civile, Alcatraz fu ufficialmente destinata a struttura detentiva a lungo termine dei prigionieri di guerra. Nel 1906, a seguito di un violento terremoto che colpì San Francisco, per la prima volta prigionieri civili furono trasferiti sull'isola per motivi di sicurezza. All'inizio del Novecento la prigione riacquistò il suo ruolo di carcere militare. Nel 1934 Alcatraz divenne una prigione federale di massima sicurezza. In questo istituto venivano infatti reclusi i criminali ritenuti particolarmente pericolosi o che avevano già tentato la fuga da altri penitenziari. Per questo motivo le misure adottate dai direttori del carcere e dai secondini erano particolarmente severe. L'unica eccezione alla durezza del carcere erano i pasti. Infatti, per evitare ribellioni interne, la qualità della mensa di Alcatraz era di molto superiore alla media delle carceri statunitensi. Nella sala mensa, oltre a pochissime guardie, le rivolte erano comunque disincentivate dalla presenza di un sistema di sicurezza che, in caso di necessità, sprigionava nella stanza un gas letale. Le celle base erano di circa 4 metri quadri, ma se i detenuti si comportavano male, venivano reclusi nelle celle sotterranee chiamate di hall, senza letto, né luce, né pulizia. Il 21 marzo del 1963 Robert Kennedy, allora procuratore generale, ordinò la chiusura del carcere, ma a rimanere nella leggenda furono soprattutto le poche persone che erano riuscite ad eludere il terribile regime di Alcatraz. Theodore Cole e Ralph Rowe nel 1937 furono i titolari del primo presunto tentativo di evasione. Mentre lavoravano nell'officina di Alcatraz, allargarono le sbarre della finestra fino a poter passare portando con loro 2 pneumatici. I 2 approfittarono della nebbia per raggiungere il mare e, grazie a una zattera formata dai pneumatici, scomparirono alla vista delle guardie. Viste le condizioni climatiche, la fuga fu ritenuta presunta perché i 2 furono dichiarati deceduti, ma un reporter nel 1941 ritrovò Rowe in Sud America e pubblicò un reportage che minava la solida tradizione di Alcatraz come luogo inespugnabile. La fuga più famosa però fu quella resa celebre dal film con cui abbiamo aperto questo racconto, Fuga da Alcatraz, dove si racconta come Frank Morris e i fratelli Angling raggiunsero il tetto dell'edificio scavando il canale di aerazione per poi, dal tetto, calarsi e raggiungere la spiaggia e da lì, con una zattera di gomma, iniziata a costruire 2 anni prima, scomparire nella baia. Alcatraz, e soprattutto la sua fuga più famosa, è la prova che, come dice Frank alias Clint Eastwood, vale sempre la pena rischiare se veramente vuoi qualcosa.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con 0 sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: 0 sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
8: Il 20 giugno 1980, in circa 600 cinema americani, fu proiettato per la prima volta il film The Blues Brothers, che avrebbe fatto i secondi incassi di quel weekend e i decimi di tutto l'anno. Prima di essere un film di culto, come si dice, è sicuramente il più rappresentativo dell'epica e breve carriera cinematografica di John Belushi, l'attore protagonista che morì di overdose 2 anni dopo. John Belushi e Dan Aykroyd, i due protagonisti del film, si erano conosciuti a Toronto nel 1973 nel locale di Dan Aykroyd, che è nato a Ottawa, dove aveva coltivato da giovane una passione per la musica suonando in alcune band. Aykroyd aveva 20 anni, Belushi 24, ed erano entrati in contatto tramite un collettivo di comici che frequentavano entrambi e che si muoveva tra Toronto e Chicago, la città di Belushi, appassionato di rock anni 70. Aykroyd invece era tutto sul blues e non poteva credere che uno di Chicago non condividesse la sua passione. Così la loro amicizia divenne una specie di evangelizzazione e un innamoramento di due caratteri opposti. Aykroyd meticoloso, cerebrale, maniacale, riflessivo e Belushi estroverso, un teenager troppo cresciuto, disordinato, genio e sregolatezza e rapidamente fanatico del blues anche lui. Steve Martin chiese ai Blues Brothers di aprire le 9 serate del suo show a Los Angeles. La Atlantic Records fece loro un contratto e alla fine del 1978 pubblicò il disco dal vivo Briefcase Full of Blues, che arrivò al numero 1 delle classifiche americane e ottenne 2 dischi di platino. L'idea del film sui Blues Brothers fu di Belushi ed ebbe subito il consenso di Aykroyd. Il progetto fu raccolto dalla Universal Pictures e affidato a John Landis, il regista di Animal House. Belushi ricevette $500,000. Aykroyd 250,000. L'Universal fissò che il film fosse chiuso in 6 mesi e che uscisse ad autunno 1979. La sceneggiatura fu affidata da Aykroyd, inventore della storia, anche se non aveva mai scritto una sceneggiatura. Nessuno aveva chiaro che film stessero facendo. Era insieme un musical, una commedia, un film d'azione che batté il primato di numero di auto distrutte in un film. E la produzione cominciò a preoccuparsi perché i giorni passavano e i ritardi crescevano, soprattutto a causa delle assenze di Belushi. Il film fu programmato per il 20 giugno 1980, ma molti proprietari delle sale lo giudicarono un film da neri e sostennero che i bianchi non sarebbero andati a vederlo e che le leggende del soul protagoniste del film erano fuori moda. Così, The Blues Brothers, il nuovo film con John Belushi, preceduto dalla fama del flop di 1941 Allarme ad Hollywood, uscì in 600 cinema invece dei 1400 soliti per un film di quel budget, che era diventato di 30 milioni, 12 in più del previsto. A oggi ha incassato $115 milioni. Un vero cult, in missione per conto di Dio.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta. Henry Ford.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

hear your funky guitar. Your reggae. I do.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Volteggia come una farfalla, pungi come una vespa. Mohamed Ali,

0: Legend Story.
1: Prima di cominciare a raccontare una storia che si può definire solo magica, bisogna tenere conto dei numeri. I libri di Harry Potter hanno venduto in totale oltre 400 milioni di copie. Sono stati tradotti in ben 77 lingue, greco antico e latino compresi. Possiamo renderci conto delle proporzioni di questo grande successo letterario immaginando di disporre, una sopra l'altra, le 20 milioni di copie vendute dall'ultimo libro della saga Harry Potter e i Doni della Morte, solo nelle primissime ore dal momento della sua uscita. Raggiungerebbero un'altezza pari a 90 volte l'Everest. Provando a leggere tutte le copie vendute della saga al ritmo di una al giorno, impieghereste 700.000 anni. Anche per quanto riguarda i film, i numeri sono da capogiro. Il valore complessivo del brand Harry Potter, traendo le somme dalla serie cinematografica, dalle vendite dei romanzi, dallo sfruttamento dei diritti di merchandise emesse in onda TV e streaming, uniti alle vendite home video, è di circa 25-30 miliardi di dollari. Se non l'avete ancora fatto, avvicinatevi a Harry Potter. Non rimarrete delusi, perché dietro questa grande saga dell'immaginazione c'è il potere della resilienza. La capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di organizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. Dal punto di vista fisico, la resilienza è proprio la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Un concetto che è alla base della vita familiare e letteraria del piccolo mago e di chi ha fatto la magia di crearlo nei primi anni 90, Joanne Rowling. Harry e Joanne hanno in comune un'infanzia difficile. Possiamo descriverla utilizzando proprio le parole della scrittrice. Ero convinta che l'unica cosa che avrei voluto fare fosse scrivere romanzi. I miei genitori, che venivano entrambi da esperienze di povertà e non erano riusciti ad andare all'università, consideravano la mia iperattiva immaginazione come una deliziosa e personale stranezza che non mi avrebbe fatto pagare un mutuo o provvedere per mia figlia. La lotta per proteggere le sue passioni è stata una costante della sua vita. Quando era piccola, la Rowling si trasferì in una piccola cittadina inglese con vicino una foresta. Quel luogo incide sulla sua immaginazione. Comincia ad avere una passione irrefrenabile per inventare storie che puntualmente ambienta in quel posto misterioso e silenzioso. Il padre non vedeva di buon occhio questa abitudine, dimostrando un carattere molto chiuso e privo di affettività. Forse è per questo che i libri di Harry Potter, al contrario, sono pieni di riferimenti a figure paterne positive. Con mamma Anne andava un po' meglio, anche se per Joanne, che doveva badare anche a sua sorella Diane, stava per arrivare un evento che avrebbe condizionato la sua vita. Nel 1980 la mamma di Joanne contrae la sclerosi multipla, una malattia terribile che non le permetterà di vedere il grande successo della figlia. Scomparve infatti nel 1990. La perdita della madre e l'assoluta certezza che anche chi ci lascia rimane sempre con noi sono alla base di quella parola che rappresenta tutta l'essenza del libro e dell'intera saga. Always. Sempre.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

è detto che gli intelligenti arrivino in alto e gli stupidi rimangano in basso. Ascesa e caduta non costituiscono affatto un processo razionale. Virginia Woolf.

Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Esistono due momenti nella storia delle serie TV. Ciò che è stato prima di Twin Peaks e ciò che è stato dopo la sua messa in onda. Nulla è stato più lo stesso dopo che David Lynch e Mark Frost negli anni 90 hanno riscritto il modo di creare un prodotto della serialità televisiva, toccando vette ancora inesplorate di qualità e popolarità. Nel 1990 il mistero della morte di Laura Palmer fu un argomento di conversazione imprescindibile per gli appassionati di televisione. Raccontare tutti gli intrighi e le suggestioni oniriche di Twin Peaks è praticamente impossibile. I creatori della serie rivelarono che molti dettagli della vita di Laura Palmer erano stati ispirati dalla vita di Marilyn Monroe. Trasmesso dalla ABC tra l'aprile 1990 e il giugno 1991 negli Stati Uniti e in seguito nel resto del mondo, Twin Peaks ha saputo conquistarsi immediatamente un'immensa popolarità presso il pubblico internazionale, che è rimasto incollato agli schermi in attesa della risposta alla domanda che sarebbe diventata un autentico tormentone: chi ha ucciso Laura Palmer? Ma gli spettatori sono stati catturati anche dalla formula assolutamente nuova e originale della serie, che frantumava la rassicurante convenzionalità tipica degli altri telefilm dell'epoca per adottare uno stile spiazzante e angoscioso del tutto inusuale per il piccolo schermo. Il mitico episodio pilota della serie, un vero e proprio piccolo film della durata di un'ora e mezzo diretto dallo stesso Lynch, ci introduce fin da subito nel torbido mondo di Twin Peaks, con la scoperta del cadavere di Laura Palmer, Cheryl Lee, avvolto in un sacco di cellophane. Qualcosa di oscuro e terrificante celato dietro la facciata a prima vista solare e ridente della cittadina. La grande forza del telefilm è proprio l'inusuale contrasto fra l'apparente amenità della cittadina di montagna, con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo, e l'atmosfera inesorabilmente sinistra che malgrado tutto aleggia fra le cime gemelle del titolo, sintomo della presenza di un male ambiguo e sfuggente che si annida nei luoghi più insospettabili. La complessità delle storie è uno dei motivi del clamoroso successo. Twin Peaks è un formidabile intreccio che riesce a fondere abilmente gli elementi del giallo e della soap opera, del noir e del thriller dai contorni soprannaturali. Non mancano neppure quelle parentesi oniriche tanto care a Lynch, come nelle memorabili scene ambientate all'interno della Loggia Nera. Il successo della serie ha prodotto 25 anni dopo, nel 2017, un seguito molto atteso. Ancora adesso, per complessità e qualità, Twin Peaks è un prodotto senza tempo. Con un esercito di fan, tra cui la regina Elisabetta, che durante un concerto privato di Paul McCartney per il compleanno di Sua Maestà, chiese di interrompere tutto per non perdersi un episodio della serie trasmesso in diretta. Fu lo stesso McCartney a rivelarlo ad Angelo Badalamenti, lo storico compositore della colonna sonora di Twin Peaks, quella musica che ancora oggi ha il potere di creare un misto di mistero e pace. Probabilmente senza Twin Peaks, le tante serie TV che popolano questo decennio non sarebbero così inquietanti, misteriose e profondamente belle.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: È molto importante, qualunque attività si intraprenda, conoscere la meta che ci si propone di raggiungere. Seneca.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Non schierarti, rimani libero. Luke Skywalker, Star Wars.

0: Legend Story.
1: Forse non tutti sanno che gli indiani nativi americani furono sterminati dalla superiorità delle armi bianche, dei fucili Winchester, dagli esplosivi o forse, come sostengono alcuni, dal whisky e dall'alcol che ne fiaccava la forza militare. Ed è paradossale sapere che proprio una tribù indiana, i Seminole, sono dal 2007 i proprietari di una delle catene di ristoranti più famose e leggendarie del mondo, l'Hard Rock Café. Tutto nacque a Londra. Proprio in questa città Peter Morton, laureato a Denver in economia amministrativa, dirigeva il bar-ristorante Great American Disaster. Il locale contava 52 posti ed era anche il primo ristorante di Londra a essere allestito con souvenir americani. Nel 1970 Isaac Tigret, un altro americano trasferitosi nel Regno Unito, incontrò Morton e decise di fondare con lui un nuovo ristorante. L'idea era quella di creare un luogo dove gli inglesi avrebbero potuto essere avvolti dalla cultura e dal modo di vivere e di mangiare degli statunitensi. Il successo della formula fatta di hamburger e rock and roll fu immediato e diverse star della musica cominciarono a frequentare il locale, prendendo l'abitudine di lasciare un oggetto di loro proprietà che prontamente veniva messo in esposizione. Il primo regalo fu la Fender donata da Eric Clapton nel 1979, seguito dalla chitarra di Pete Townshend e la maglietta firmata da Debbie Harry. Anche Paul McCartney è un assiduo frequentatore e il connubio con i Beatles venne sancito quando Morton e Tigret pagarono circa $2,500 ad Alan Aldrich, illustratore dei Beatles, per disegnare il logo del ristorante, in tutto simile a quello attuale con la scritta Hard Rock Café. Tigret conobbe proprio nel suo locale l'ex moglie di Ringo Starr, Maureen Starkey, che poi sarebbe diventata sua moglie. I due soci purtroppo litigarono e scatenarono una vera e propria guerra per aprire in giro per il mondo l'Hard Rock Café più grande e più pieno di reliquie rock. Questa battaglia terminò con l'acquisto di circa 190 locali sparsi in 59 paesi diversi nel mondo da parte dei Seminole che, ironia della sorte, promuovono la cultura che ha sterminato la loro stirpe in cambio di un fatturato sempre più leggendario.
0: Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Può un piccolo uomo di 1,58 di altezza creare la più antica distilleria americana di whisky? Se il suo nome è Jasper Newton Daniels, meglio conosciuto come Jack Daniels, la risposta è sì. L'infanzia e gli inizi di Jack potrebbero essere pienamente raccontati in un film western. Ultimo genito di 10 figli e insofferente alla vita familiare, nel 1853, all'età di soli 7 anni, il piccolo monello decide di abbandonare il focolare domestico. Orfano di madre, morta subito dopo il parto, James non era mai andato d'accordo con la matrigna. Per questo, con la benedizione del padre, il piccolo Jack decise di cercare fortuna altrove nel grande mondo. Anche se non arrivò tanto lontano, neanche il tempo di dire ciao, e Jack si fermò alla casa del pastore luterano Dan Cole. Neanche a farlo apposta, il pastore non era dedito solo agli affari spirituali dei suoi parrocchiani, ma anche a quelli alcolici, e si dà il caso fosse anche uno dei migliori produttori di whisky della zona e avesse bisogno di un aiutante. Fu così che Jack apprese l'arte della distillazione. Di fronte al desiderio ogni giorno maggiore di salvare anime anziché ubriacarle, il pastore Cole prese una decisione: dedicarsi unicamente alla sfera spirituale. Deciso a concentrare i suoi sforzi nell'attività religiosa, nel 1866 vendette a Jack la sua distilleria per $25. Nello stesso anno Jack ne costruì un'altra in una grotta vicina, all'interno della quale sgorgava una sorgente. L'acqua filtrata dal calcare era l'ideale per la produzione di whisky e trova ancora oggi impiego nella distillazione di ogni goccia di Jack Daniels. Con il tempo e grazie ad una speciale filtrazione nel carbone vegetale, nasce il mitico Tennessee Whiskey Old No. 7, che nasce dall'assemblaggio di whisky provenienti da diversi barili miscelati fino a quando non raggiunge il sapore dolce e affumicato. Lo stesso che sedusse Frank Sinatra. È merito suo se alla fine degli anni 50 il piccolo brand spopola nell'intera America. Da allora il whisky americano per eccellenza diventa il Jack Daniels, facendo considerare il suo fondatore, malgrado la sua piccola statura, un vero e proprio gigante dell'industria del bere.